Ami silenzio, sa mi ingratitù, ami stressione, sa mi malumor, chi è s'amor? Ami, al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté.